0: na hai la sukulu si ike na di chua magwe ultimate video hai
1: chapu jet na mara
0: chapu ba my guy
1: chapu na bhara ugale mkhiti mi yamara ma bhara
0: chapu ba ndam khiti
1: ah no gitso no po eh pamba mba balle papa si mo ga stay string
0: gesterim banna
1: e tsara me bora
0: re di bona na gitla mafumana court ma le ni cause tse di ntsa ona tla fumana se le tsiko ba di re bona ga e fumana ne